0: Oya, jemane xiaobai liang qie stian da. Yinian kangbu di na changshu shu rishdu. Ngaran zui jema zazi xin ra dosu nyu chi jing na.
1: Ya, jiozi, jema di dupsu yibda.
0: Oye.

ngeso tiringa da nyemde chishin ya jole chinge tem di stem chem du gel ta ni le di che ma ta le se che me na yi me na wa che mu thi ne leng ge so ya na zu si gi gi ri ne da teng du gi gu ze gi nyam sa song ji che be zam che ya po tin je chi ji che da nam leng ge se tu ji tak ta ri ya wa ji gu ze thor si ya ma nyem na la chi de ja go

0: rangi ichi chi da shengjing chu mingmang kyakun nali kecha yore re ma re zhenguo tangpo de zemjie shuoka chebi re shugui zhenguo de zhashi lo song tamay kyak de shengjing chu li tagbi re ichi chi da
1: ichi yugo chung shengjing chu mingheng zhesi re shengjing chu kecha yore da shuo shbe shuo sing ma shi
0: ichi chi yore
1: gu
0: li cima subi zirush ma shi da

Rangi be me ya di, mi de ngin che, gagi be da ri. Di ka bu yub se bu shi bu. Rangi tang de che go ya di, mi de ngim do shi, kyung che wu ri. Ki si, di rangi le lu gui be mi di yin na. Di ki tab tab ri.